0: presenza della squadra in Australia è con questa presenza, con questa partita, tra l'altro, che si giocherà il 5 di agosto contro l'Inter, questo derby, primo derby stagionale contro l'Inter, non c'era materialmente il tempo per permettere ai calciatori, ai giocatori e allo staff, all'entourage del Milan, di partire dall'Australia per tornare in Italia e prendere parte e partecipare ai funerali di Franco Baresi. Questa è per l'ennesima volta la dimostrazione che vincono i soldi al cuore.
1: Sì.
0: È brutto da dire, però è la realtà. La realtà è questa, purtroppo, perché in accordo, secondo me, fra le due società si poteva anche pensare e decidere di posticipare qualcosa e portare avanti un po' la partita, magari in un'altra giornata, allungare magari il periodo di permanenza in Australia per permettere a tutti di fare la partita, ma anche di permettere ai giocatori di tornare banalmente per un giorno per il funerale. Ci sarà comunque presente per la squadra a testimoniare, a portare, diciamo, il saluto e l'abbraccio della squadra, il capitano rossonero Mike Maignan, il portiere del Milan, che tuttora si trova in ferie, perché dopo il campionato del mondo aveva le ferie prolungate, ovviamente, e trovandosi in ferie ha confermato la sua presenza in nome di tutta la squadra. Questo è un bel messaggio, un bel segnale.
1: È giusto così,
0: è giusto così, però insomma... è un po' triste questa situazione, dove un grandissimo campione, un grandissimo calciatore, apprezzato veramente da tutti, perché lo ricordiamo tutti, almeno chi è un po' più grandicello, magari tu, Anna, no, ricorderà.
1: Ma io in generale il calcio,
0: vabbè,
1: sai.
0: Ma si ricorderà del gesto di Franco Baresi che va sotto la curva dell'Eisel a portare le 39 rose in memoria dei tifosi della Juventus morti in quella curva con l'incidente che ci fu in Belgio, proprio in quello stadio, e fu un gesto molto molto molto significativo. Venne chiesto di poter fare una celebrazione o qualcosa di particolare, all'epoca la UEFA non lo permise, e quindi lui di sua iniziativa andò a portare queste 39 rose sotto la curva, e questo dà il senso anche della dimensione, della grandezza di un campione o di un essere umano, di un uomo, perché era prima di tutto un uomo ed era una persona molto molto molto rispettosa. Scusate il pistolotto che ho fatto, però insomma
1: ci stava.
0: Un ricordo per un grande campione. Poi tralasciamo il fatto che io sia tifoso milanista, ma è stato omaggiato dai grandi campioni di tutte le squadre italiane, a partire da Verzanetti per quanto riguarda un grandissimo campione, un grandissimo capitano dell'Inter, Alex Del Piero, anche lui un grandissimo capitano di una grandissima squadra, la Juventus, e quindi insomma bello ricordarlo così. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare Levante con Malia.

0: sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento con New Entry, l'appuntamento con la musica nuova. Anna, siamo giunti al momento dei saluti.
2: Eccoci.
1: Cominciamo.
2: Cominciamo con Domenico. Poi salutiamo Marta, che è già nel mondo dei sogni. Stefano. L'Alberta. La zia. E la Stefania. Direi che ci siamo.
1: Poi salutiamo ovviamente i presenti. Antonio. E qualcun altro ascoltato? Raluca c'era?
2: Raluca, non so, era fuori stasera, non so se stia
1: scomparsa dai radar. Scomparsa dai radar. È andata così.
2: No, aveva altro da fare. Stasera ci sta.
1: Va bene, noi vi diamo appuntamento lunedì prossimo con New Entry, con la musica nuova, la musica che ha meno di 3 mesi di vita. E per questa puntata è davvero tutto.
2: E andiamo con la sigla nuova allora.
1: Sigla nuova che questa sera è Medusa insieme con Khalid con Weekend. Buonanotte a tutti, ciao!
2: Buonanotte!

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Maledetti!
3: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuini in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselva.
1: Music Radio. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

in ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

0: Radio Free, Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto... Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

nella vita, ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23.

Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: Buongiorno, scopriamo cosa dicono per questa settimana le stelle di Evita.
1: Ariete.
0: Il segno dell'Ariete questa settimana è impaziente. Attende un po' innervosito alcuni risultati, alcune risposte, soprattutto nell'ambito professionale. E giustamente, perché sappiamo quanto avete investito nella nascita e nella cura di vari progetti. Ancora qualche giorno di attesa e poi riceverete le vostre risposte. La parolina magica per il segno dell'Ariete questa settimana è tranquillità.
1: Toro.
0: Ciò che distingue il segno del Toro è il carattere. Stavolta siete anche sin troppo buoni e tolleranti, ma attenzione a chi si approfitta della vostra magnanimità. Tenete le antenne, o meglio, le corna, ben

0: Cancro.
1: Il cancro, così intelligente e preciso, avrà a che fare con l'ennesima sfida professionale. Eh già, vi piace tantissimo mettervi in gioco, studiare, conoscere, provare, ed eccovi accontentati. Le stelle suggeriscono di vedere il tutto come una prova giocosa, visto che avrete a che fare con persone simpatiche e affascinanti, che renderanno questa sfida molto piacevole. La vostra parolina magica è divertimento.

0: Leone.
1: Amiche e amici del Leone, uscite un po' di più, muovetevi. Avete un carattere frizzante, un carattere gioviale ed è un vero peccato che vi barrichiate in casa. La stagione è quella che è e magari in questa vostra fase non ci sono stimoli abbastanza forti da vita sociale. Ma lo sapete che basta poco, due chiacchiere con un buon amico, qualche visita ad un familiare, insomma, l'importante è circondarsi dei classici pochi ma buoni. La vostra parolina magica per questa settimana è compagnia.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine danno libero sfogo alla creatività per la ristrutturazione di case, chi per sistemare appartamenti delle vacanze oppure per l'allestimento dell'ufficio. Bravi! Vi promettevate da tempo che bisognava rinfrescare un po' gli ambienti ed ora vi sentite particolarmente ispirati. Attenti però al portafoglio, non fate spese troppo azzardate. La vostra parolina magica è cautela.
0: Bilancia.
1: Il segno della bilancia si è deciso e finalmente vuole dichiararsi ed era ora. Cauti va bene, ma non esagerate. Le stelle vi invitano a correre il rischio, a buttarvi. La persona che vi piace è lì che attende un segnale, un movimento. Sappiate poi che agitazione e goffaggine non fanno altro che far trasparire di più i vostri sentimenti. Quindi lanciatevi prima che l'altra o l'altro si lancino a gambe levate. La vostra parolina magica per questa settimana è coraggio.
0: Scorpione.
1: Per i nati sotto il segno dello Scorpione, una nuova elettrizzante opportunità si sta affacciando all'orizzonte. Giustamente prendetevi il tempo che vi serve per capire, per riflettere. Si sa che tutto per voi passa al setaccio e usate sempre la saggezza, ma tanto non sarà una scelta azzardata perché prima di decidere ragionerete bene. La proposta però è davvero invitante, è degna del vostro bel caratterino. La parolina magica di questa settimana per gli amici dello Scorpione è occasione.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, qualche discussione in famiglia vi renderà facilmente irritabili. Voi che avete sempre quell'atteggiamento pacifico, vi scontrerete spesso con chi ha idee diverse dalle vostre. Qualcuno si impunta, obietta e non vuol sentir ragioni. Le stelle invitano ad usare la vostra capacità di persuasione impegnandovi un po' di più stavolta, visto che i soggetti sono davvero tosti. La vostra parolina magica è pacatezza.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno ha avuto parecchie difficoltà lavorative nel recente passato e finalmente sta uscendo da un periodo a dir poco frustrante. Avete dato molto, senza fiatare, portato pazienza e atteso senza perdere le staffe. Adesso però è giunto il tempo di confrontarsi, discutere e chiedere ciò che vi spetta, soprattutto dal lato economico. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è riconoscimento.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'acquario, sveglia! Proprio non vi accorgete che vicino a voi, molto vicino, c'è qualcuno che vi adora e pende letteralmente dalle vostre labbra. Siete così presi ed indaffarati da non vedere oltre il vostro naso. Guardatevi intorno invece, illuminate la vostra zona circostante. Lì c'è qualcuno che si è preso una bella cotta per voi. La vostra parolina magica è considerazione.
0: Pesci.
1: Nuotate in un mare di preoccupazioni, amiche e amici dei pesci. Proprio voi che di solito siete sempre così rassicuranti verso gli altri, con voi stessi faticate a darvi quel conforto, quella pace. Le stelle suggeriscono di non temere e non rimuginare costantemente. Cercate di distrarvi ed essere un pochino più leggeri. Quello che vi sta a cuore lo affronterete meglio se mollate la presa. La vostra parolina magica per questa settimana è sollievo. Amiche e amici, è tutto. Le stelle di Evita vi augurano una buona, magica giornata.
2: Sei all'ascolto di Free Radio.
3: Playing you the greatest hits of all time.
4: Avevo bisogno.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

provato a farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma,

di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata. Con

Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquarello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuini in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata.
2: Mi chiedo se sei sveglio.

di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Cosa I'm happy? Perché sono felice? Beh, perché come ogni venerdì pomeriggio eccoci qua su Free Radio con l'Happy Hour. Quindi buongiorno amiche, anzi buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici. La voce che sentite è la voce della vostra Evita, super contenta di accogliervi anche per questo venerdì.

La classe e l'eleganza di Chris Rea da Il La, da Happy Hour con Josephine, il celebre cantautore britannico. Negli anni '80 dedicò questo brano alla primogenita Josephine e fu ispirato proprio da questo legame profondo che aveva con lei, da questo legame affettivo molto importante, ma anche accennando un pochettino al rimpianto che col tempo poi i figli crescono e un pochino ci si distacca, però l'amore resta. Quindi ho scelto questa hit, questo brano iconico, per inaugurare alla grande il nostro pomeriggio insieme.

Beh, significa letteralmente lingua che dondola il titolo di questo brano dei Depeche Mode, Waggy Tongue. C'è poco da ridere, ragazzi, perché dovete sapere che loro si riferiscono ai pettegolezzi, alle malelingue, alle bugie, a tutto quello che mette in giro la gente, che diffonde di falso, alle malelingue, ecco, in questo caso, e a cui noi dobbiamo difenderci, dobbiamo tenerci veramente lontani da questa tipologia di persone.

autunno inaugura un nuovo progetto solista intitolato Love New, come il titolo di questo brano. Si sa, dopo la fine del magico periodo dei magici anni dei Verve, Richard Ashcroft ha proseguito con la sua carriera da solista, avendo anche un discreto successo, possiamo dire, e sempre lo scorso anno è stato ospitato dalla band degli Oasis durante il loro tour per promuovere anche il suo nuovo album. Quindi un bel connubio tra concerti e promozione di novità.

0: ho accennato qualche settimana fa al nuovo progetto di Natalie Imbruglia, un nuovo album intitolato Algorithm, da cui oggi vi propongo Just Drive. E beh, qui come sentite entriamo in una dimensione elettropop ed è anche interessante il significato del brano, perché nasce da una riflessione di Natalie sulla separazione, su un comportamento comune a molte persone: cercare di nascondere il proprio malessere per poi non rischiare di trasferirlo all'altra persona. Ma quindi, dopo mezz'ora di happy hour, sono orgogliosa e felice di voi che mi state già scrivendo, quindi saluto l'amico Norbert e saluto anche Alessandro e i miei amici qui in studio, Luca e Luigi.
1: Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il Pra Comunale di Conselve in provincia di Padova.

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in pracomunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo.

Wait for me, aspettami, dalla voce di Bob Seger. Ebbene sì, l'happy hour è anche questo. Sentimento e romanticismo, ci sta, dai. Magari mi viene da pensare, per chi si trova in viaggio in questo momento ed è alla guida, questa musica, questa canzone magari lo addolcisce un po', gli rende il viaggio più leggero.

Let Me Go non è solo un bel singolo, ma sono belle anche le voci, la voce di Avril Lavigne e dell'ex marito Chad Kroeger, che è anche il leader dei Nickelback. Scrissero questa canzone insieme, è una sorta di narrazione sulla vita proprio di una persona anziana. Ne parlavamo anche poco fa qui in studio, ed il video fu da record perché raggiunse in soli 2 giorni 6 milioni di visualizzazioni. Pensate un po'.

0: ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda al lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio. What?

Il nuovo album dei Green Day, il nuovo brano dei Green Day è I'm Never Gonna Rip, che significa non riposerò mai in pace. È un nuovo inedito registrato per la colonna sonora del film Nimrods, a Green Day Comedy, film ispirato agli esordi della band californiana che uscirà nelle sale a metà agosto. I'm Never Gonna Rip non è solo il nome dell'inedito, ma anche il nome del prossimo album, che conterrà ben 22 brani.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

uscito qualche settimana fa l'ultimo album dei Rolling Stones, For Any Tongue, da cui ho scelto un'altra nuova song da farvi ascoltare. A rotazione ve le sto facendo ascoltare tutte. Questa si intitola Mr. Charms, che già di per sé ha un bel significato, perché i charms sono dei piccoli ciondoletti, degli amuleti preziosi, diciamo così, no? Quelli che si attaccano anche ai bracciali, e per i Rolling Stones rappresentano l'essenza del rock and roll, ovvero la ribellione e la libertà d'espressione. Con Mr. Charms, i Rolling Stones ad Happy Hour.

Si chiama Counties Madness, il nuovissimo album degli Europe che uscirà a settembre. È davvero un ritorno molto molto atteso delle icone del rock. E questa hit potente e travolgente, The Cult of Ignorance, unisce una contagiosa leggerezza a un messaggio importante che risuona veramente con forza nel mondo frenetico di oggi. E quindi regala anche dei momenti di riflessione senza perdere però il proprio centro, la propria energia positiva e coinvolgente.

Dreams degli U2, il nuovissimo brano a sorpresa lanciato dagli U2 trasmette un messaggio di speranza, dove tutti possiamo immaginare un luogo dove tutte le porte sono aperte, dove si può passare, si può andare, magari trovare le persone a cui vogliamo bene o anche le cose che ci piacciono. Il nuovo album degli U2 uscirà nell'arco del 2026, giusto in tempo per celebrare i 50 anni della loro carriera.

I My Chemical Romance quella volta diedero un titolo molto molto semplice ma veramente d'effetto per questo brano, na na na na na, ripetuto più volte. Quei ritornelli, sapete, che si imprimono e girano nella testa. È un singolo un po' datato di diversi anni fa, che parla di ribellione, di andare controcorrente e di dare più valore alla sostanza che alla forma. Quindi sono sempre molto molto care queste pillole, questi aneddoti, questi bei significati delle star.

Fever dei Black Keys. Fever, febbre, quel tipo di febbre da tormento, da ossessione per qualcosa o per qualcuno. Però voi amiche e amici di Free Radio, in particolare ascoltatori di Happy Hour, non ossessionatevi per nulla e per nessuno, neanche per la musica. Non lo dovete fare, perché la musica per voi è sempre disponibile, quella di Free Radio lo è 24 ore su 24. Poi ci sono anche i nostri programmi live. Poi potete andare a curiosare nel nostro sito o nell'app per conoscere quali sono tutte le trasmissioni che vanno in onda giorno dopo giorno e anche di notte. Insomma, si può dire che potete stare tranquilli, non vi dovete ossessionare, perché Free Radio vi offre solo il meglio.

Anche i Greta Van Fleet propongono una nuova hit, si intitola Play Your Game. Primo inedito dopo 3 anni di silenzio. Ed è sempre molto interessante ascoltare i fratelli più il cugino Kizka, questo è il loro cognome, sempre molto carichi di energia, contagiosa e coinvolgente. Non si sono ancora espressi per quanto riguarda il nuovo album, ma dai rumors si vocifera che non sarà solo un album pieno di energia coinvolgente e positiva, sarà anche un album sperimentale dove i cugini, i fratelli Kizka e il cugino, insomma, Greta Van Fleet, si inoltreranno su nuovi territori musicali.

davvero una coppia molto affascinante. Parlo di Robbie Williams e Kylie Minogue per il singolo Kids, bambini. È un inno spensierato, possiamo dire, una vera e propria celebrazione dell'energia della gioventù, quella libertà che si respira. È un inno alla festa e all'amore che incoraggia molte persone a godersi il momento e lasciarsi andare, non preoccuparsi del futuro. Bisogna un po' sfidare le norme sociali, però bisogna avere anche fiducia in se stessi per farlo, ed è un atteggiamento tipico che ricorda quello di essere bambini, tornare bambini, ricoprire quel ruolo, secondo me è davvero salvifico.

ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Uno dei brani più belli ed affascinanti, secondo me, della storia della musica, i Duran Duran con Ordinary World. Un brano che fu scritto dalla band proprio durante un periodo difficile, un periodo complicato di crisi, ecco, che poi è diventato un inno alla resilienza, invitando a superare la nostalgia per il passato per imparare a vivere consapevolmente in una realtà che è cambiata. Grandissimi Duran Duran e grandissime le mie amiche e i miei amici all'ascolto, gli affezionati di Free Radio, soprattutto gli affezionati di Happy Hour.

di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

che quando siamo quasi alle ultime battute finali mi piace inserire un brano pop dance, come in questo caso Beautiful Life degli Ace of Base. Anche perché ha veramente un bel messaggio, a parte il ritmo, a parte la freschezza del sound, ha un messaggio proprio che è quello della vita, di celebrare la vita, comunque sia, ogni giorno, con gli alti e bassi. Oppure quando siamo in un periodo di crisi, giorno dopo giorno cerchiamo di risolvere un pezzettino per poterci tirare su e riprendere il nostro cammino.

0: playing only classic hit music.
1: Ed è così che siamo giunti al finale. Prima dei saluti conclusivi, volevo ringraziare tutte voi e tutti voi per essere rimasti all'ascolto. E come ogni venerdì pomeriggio, come ogni finale di Happy Hour, vi dedico Heroes di David Bowie. Eroi.

Si conclude anche per questo venerdì pomeriggio sera l'Happy Hour. Io vi invito, se vi siete persi qualche battuta o avete voglia di riascoltare Happy Hour, c'è la replica domenica pomeriggio dalle 17, oppure il martedì notte andando al mercoledì alla mezzanotte c'è sempre replica di Happy Hour. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao, alla prossima!

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Hi, this is Kelly Matejcic.
2: And Yusuf Alev.
3: And Alex De Rosso. You are listening to our track. What a feeling. What a feeling.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Questa è Free Radio.
2: Sì. Ed eccoci qua, bentrovati amici. Ogni martedì, ma non solo, anche il venerdì, eh? Ma ci no. siamo. No, perché no, magari qualcuno pensa il martedì, tu non c'eri il martedì. Tu non c'eri il
3: martedì. È vero, hai ragione, però.
2: Che succede? È troppo alto?
3: Non mi sento.
2: Non ti senti? Ah, okay. Non ti senti. Adesso ti senti?
3: Sì, adesso sì.
2: Bene, bene, bene, bene.
3: Allora, no, scusateci anche per il ritardo, perché stavamo disquisendo su dei piatti di pesce che abbiamo avuto la fortuna di degustare. Si parlava così di questa pietanza tanto prelibata quanto cara, perché ultimamente,
2: ma diciamo che sardine, che poi se andiamo a pensare, ma no, sono diventate carissime anche le sardine. È una cosa, ho avuto giusto modo di avvicinarmi a una gastronomia pochi giorni fa e anche lì mi hanno detto che con le sardine piatto

0: andiamo con la musica. Led Zeppelin Heartbreaker.
1: Led Zeppelin Heartbreaker è il titolo del primo brano che va in onda, che va in onda questa sera sulla nostra rubrica, sulla nostra trasmissione, e poi ti appiccico lì, tanto i nostri amici sanno benissimo com'è il format della nostra, serata, delle nostre serate, comunque lo diciamo proprio molto molto velocemente. Un brano sceglie generalmente, quasi sempre, uno dei due, Marino nella fattispecie, e il secondo generalmente io. Può succedere anche che si faccia qualcosa al contrario, o addirittura tutti e due, certo, l'uno o tutti e due l'altro, però insomma generalmente cerchiamo di tenere questa linea guida. Quindi il secondo brano che andremo ad ascoltare è dei Beatles, Hey Jude, è il titolo, e quindi buon ascolto.

0: Only the best songs.
1: Marino, ci siamo, Marino.
2: Scusami Antonio.
1: Stavo guardando
2: lo smartphone.
1: Stavi guardando lo smartphone?
2: Non sono sui social. Davo un'occhiata a cosa fanno gli indici americani, sai che a me piace.
1: Sì, so che a te piace molto.
2: Quindi scusami, però, perché
1: ti giustifico. Va bene. Si parlava prima di piatti più o meno elaborati, sì, che si incontrano, che si trovano nei vari ristoranti italiani, specialmente quando si parla, ma non solo, anche di pesce. Che insomma, sì, io direi che quasi dalle nostre parti dovrebbero esserci, sì, dei bei piatti di pesce che incontrano un po' quella che è la tradizione magari costiera, sì, dei nostri porti, eccetera. Questa dovrebbe essere. E invece molto spesso si vanno alla ricerca di intanto prodotti provenienti da chissà,
2: sì,
1: quali mari,
2: che non sono delle nostre parti,
1: assolutamente. E poi anche quelli che vengono dalle nostre parti, che arrivano dalle nostre parti, magari con prezzi che insomma non lo so quanto possano essere giustificati.
2: Sì, poi li giustificano con tutte le elaborazioni che ci fanno, fino, come ti dicevo prima, fino a portare un piatto a non capire nemmeno il gusto. Mangi del pesce, ma non sai cos'è effettivamente, perché ci sono 27 ingredienti.
1: Sì. E poi ecco, poi volevo farla la precisazione, ma la facciamo dopo, la prossima pausa, relativamente appunto a questi piatti che hanno al loro interno componenti che arrivano da svariate parti del mondo,
2: ma nel contempo
1: vengono a propinarti le nostre pietanze a chilometri zero, green, risparmio energetico, salvaguardia dell'ambiente e via discorrendo. Ma comunque andiamo avanti con la musica, dai.
2: In Excess, Back Online
1: e Shinedown con Amaryllis.

0: Eccoci qua, eccoci qua. Abbiamo fatto un pausone.
1: Benissimo.
0: Però adesso i brani che vanno in onda sono
1: Adesso Roger Waters, un brano apocalittico, vorrei dire. Smell the Roses.
0: Annusa, le annusiamo. Cosa facciamo questa volta?
1: Sì, assolutamente.
0: Carrie è il titolo invece che ci propongono gli Europe.

0: giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Check it out.
2: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio Conserve, always and only beautiful music. Download our app from your store.
3: Ed eccoci qua ancora in diretta con la musica. Vi ricordo il numero di telefono 3780-655-630 per mettervi in contatto con noi. Allora, il caro Marino, adesso non so se ho visto un carro attrezzi che è arrivato. Io credo gli stiano portando via la macchina, infatti si è allontanato velocemente per recuperare il mezzo, credo. Ma noi invece ce ne freghiamo alla grande e continuiamo con la nostra musica. Un Lou Reed che ci presenta Hanging Round e poi un Robert Palmer con Bad Case of Loving You. E questo è il titolo, Doctor Doctor, Lou Reed.

0: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole, afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Asculți Free Radio Conselve și Radio Orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și nouă.
2: E niente, sembra proprio che anche domani sarà una giornata di quelle toste. Qualcuno però ha parlato di brevi precipitazioni, anche oggi, anche stasera al giornale radio ho sentito che ci sono state delle precipitazioni nel Veneto, io non so dove, sembra nella provincia di Verona, sembra, c'è stato qualcosa, o Belluno, ecco sì, mi dicono Belluno. Andiamo avanti comunque con la musica. Magic Slim and the Teardrops sono e ci presentano I Am a Blues Man Live. E poi a seguire gli Smashing Pumpkins con My Love is Winter.

0: Eccomi qua.
1: Ogni mercoledì dalle ore 21 puoi ascoltare Musica Ritrovata.
0: Esatto.
2: Ma chi l'avrebbe mai detto?
1: Il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Buonasera a tutti, benvenuti, questa è Free Radio.
1: Musica Ritrovata, ottime selezioni musicali con qualche battuta ironica. Ogni mercoledì dalle ore 21 qui su Free Radio.
3: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve toujours et seulement de la belle musique.
4: E che dire allora? Che dire? Mi sa che stasera andrò avanti un po' da solo. Ho visto Marino che inseguiva un carro attrezzi con una macchina sopra, forse riesce a recuperarla, ma ho seri dubbi. Vi terrò aggiornati amici sull'evoluzione della situazione. E comunque voi, se per caso vedete appunto un carro attrezzi con un personaggio con gli occhiali al seguito di corsa, perché ovviamente è senza macchina, ecco, fatecelo sapere al 3780 655 630. Amici, andiamo con la musica, sempre sempre bella musica, qui su Free Radio con Selve. Avete aggiornato a proposito le vostre app? Sì, sicuramente sì, ne sono certo, sono sempre aggiornatissime. Andate a vedere, ci sono delle novità praticamente every day, tutti i giorni. Larry Williams, Slow Down è il titolo del brano, e poi i Police, beh qua ragazzi, Walking on the Moon è il titolo del brano.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Sono io con voi, cercherò per un paio d'ore di allietarvi
0: il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
1: Oggi ve ne ho preparate di cotte di crude, quindi non stupitevi se questo è soltanto la punta dell'iceberg.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Selve.
2: Hallgasd a Free Rádió Conselveté, ahol mindig a legütősebb zenék szólnak.
3: Un caro saluto a Mr. Joint, un abbraccio molto molto molto vicino, molto caloroso. E ti siamo tutti vicini, ovviamente, e ti facciamo ascoltare questo John Lee Hooker con Dimples, sicuramente brani che tu conosci. A seguire però i Cranberries con Stars.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: scarica le nostre app per smartphone.
1: Ed eccoci qua. Vi è piaciuto il brano? Sì, ragazzi, questo era John Lee Hooker. Dito che ritmi. Marino, l'avete visto?
2: Sì, forse arriva.
1: Ma intanto noi ascoltiamo i Cure. Hello, I Love You è il titolo del brano. E poi Young Blood con I Love You. Vedete, il tema conduttore è quello. Will You Marry Me?

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Free Radio Conselve.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ma tu devi sapere che adesso l'ho mandato a pagare il caro attrezzi, perché tu eri in corso il caro attrezzi, però Antonio è andato a pagarlo.
2: E lo ringrazio. Perché per me è già stato tanto correre lì dietro. Sono messo così adesso.
1: Questa immagine l'ho vista fare da Mr. Bean, che correva dietro alle macchine, no? Ti ricordi Mr. Bean?
2: Sì, me lo ricordo.
1: Tu eri uguale, ti ho visto passare tutto affannato a prendere il caro attrezzi.
2: No, non è vero, non siamo uguali. Io ho gli occhiali, Mr. Bean no.
1: Ah, però il caro attrezzi era uguale.
2: Però il caro attrezzi c'era. E poi la mia macchina è più bella di quella di Mr. Bean.
1: Beh, sì, quella verde lì. No?
2: comunque serata a più voci questa sera, Antonio. Certo. Prima me ne sono andato io, adesso se n'è andato Antonio. Tu prendi le parti di ognuno. Bene, bene, bene.
1: No, ma io sono Antonio con un abbassamento di voce.
2: Ah, tu sei Antonio con un abbassamento di voce.
1: Attento che adesso mi schiarisco un po'. Eccoci qua.
2: Ecco, sì, è vero, è vero. Si è schiarito un po'. Anche il volume delle cuffie era cambiato. Vedo Antonio tutto rosso, non, probabilmente ha un timpano danneggiato.
1: Hai trovato la macchina?
2: Sì, l'ho trovata, tutto a posto.
1: Sei riuscito a raggiungere il caro attrezzi?
2: Sì, certo, ti ringrazio per averlo pagato anche. Mi hanno detto che hai pagato tu.
1: Per gli amici.
2: Grazie, vedete. Free Radio è un... Sì, c'è tutto, c'è solidarietà, c'è tutto.
1: E soprattutto c'è della buona musica che andiamo ad ascoltare,
2: guarda,
1: adesso.
2: Il prossimo è una cosa indicibile, qui adesso si scateneranno tutti. Dal vivo, Highway Star, Deep Purple.
1: E poi Blur con...

0: Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Cara,
2: mannaggia Antonio, ma i Blur hanno fatto un brano così simpatico.
1: Bello, vero?
2: Sì.
1: Ti è piaciuto?
2: Sì.
1: Lo so. Però stiamo andando bene. Poi stasera, insomma, tu sei stato fortunato però, Tu sei sempre una persona troppo fortunata.
2: Quindi io esco da un guaio,
1: sì,
2: e sono fortunato.
1: Sei fortunatissimo.
2: Tu che guai non ne hai? No,
1: no, beh, io tutti quanti martedì e venerdì ho un guaio qua che,
2: cioè. Non è vero, no, questo non te lo
1: non è vero. Va bene. No, è un piacere, lo sai che è un piacere.
2: Per entrambi. Spero anche per i nostri ascoltatori, che ce lo potrebbero dire anche il 378-0655-630.
1: BB King, vedo che stai proponendo King, in una accoppiata, vero?
2: Sì, con suo amico Eric Clapton, con un classicone del blues, Riding with the King.
1: E Jerry Rafferty subito dopo con Backstreet.

0: è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Antonio.
2: Ecco, ci siamo, adesso,
1: sì, adesso mi aperto il microfono.
2: Ho avuto un attimo di esitazione, ma soltanto per un motivo, no. Però.
1: Tu mi stai
2: però è andato tutto bene. Cosa sì. È successo?
1: No, mi boicotti continuamente.
2: Cosa ti ho combinato?
1: Perché mi apri il microfono tardi, io devo ripetere due volte le cose. Lo fai apposta?
2: È vero.
1: Allora,
2: dimmi.
1: Il blues
2: fatto persona
1: del lunedì tempestoso. Stormy Monday Blues, T-Bone Walker.
2: Per fortuna metto un disco di quelli che ti fanno muovere.
1: Sì, sì, poi e poi ci riprendiamo.
2: E poi ci riprendiamo, non dico neanche il titolo, lo sentirete e basta.
1: Va
2: andiamo.

desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

0: Sì.
1: Bravo, hai fatto una divagazione.
0: Sì. 14 telefonate abbiamo ricevuto. Non una, 14
1: un
0: messaggi.
1: Paio, è un paio di insulti.
0: È un paio di insulti. Va bene, però sono stati contenti. Sì, anche sì, qua sì. Negli studi di Free Radio Conselve, beh, un nutrito parterre questa sera.
1: Sì,
0: tutti qua. Ma sai perché?
1: Sì,
0: perché ci vogliono bene.
1: Esatto.
0: O perché sono rimasti senza corrente a casa.
1: Quindi rifugio peccatorum.
0: Va benissimo. L'importante è avere tanta gente qui che ci divertiamo.
1: Comunque il jingle di un attimo fa era quello in lingua veneta che
0: assolutamente
1: introduce
0: rubrica, guarda caso.
1: Quindi la parola di questa sera è quella di cui abbiamo abusato finora,
0: ovvero
1: porconare.
0: Però il significato non lo diciamo subito,
1: questo vediamo.
0: se qualcuno ce lo suggerisce al 3780-655-630.
1: Che cosa significa in lingua veneta porconare?
0: Lo vedremo.
1: Dire Straits, Setting Me Up.
0: Aerosmith, Fall in Love.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Allora
2: come siamo messi? Siamo messi benissimo stasera, perché vedo che qualcuno ha già cominciato con
1: le libagioni.
2: Con le libagioni, diciamo, sì, così. Ricchi premi e cotillo. Evviva. Che succede? Succede allora... che dobbiamo dare il come dire? Sì. Il porconare. Stiamo porconare, vuol dire che, te lo dico io, la traduzione qual è?
1: Sì.
2: Porconare succede quando tu vai in giro alla ricerca dei porchi. Allora tu sai, o può essere alla ricerca dei porchi o delle porche. Per cui nei colli, sai, ce ne sono molti, addetti anche scrofanoni, ovvero maialoni, ovvero cinghiali.
1: Porconare è quando ti strisciano la macchina, sono in un fumetto, sai, quando trovi la macchina strisciata oppure qualcosa del genere, hai presente i fumetti che sono pieni di simboli?
2: Yeah.
1: Ecco, quello è porconare.
2: Ah, ho capito, bene.
1: Sì, che tu parti con delle parolacce indescrivibili, non riportabili,
2: e questo è il significato. Porconi. Ho capito. Benissimo.
1: Lo sapevi.
2: Benissimo.
1: Lo
2: sapevi. Sì, ma tu hai dato una spiegazione più dettagliata, approfondita e quindi e esaustiva.
1: È quello che farò io domani mattina, se non daranno la corrente, aprendo il freezer.
2: Hai per caso un freezer tu a casa?
1: Sì, ho un freezer.
2: Questa è una grande rogna, direi. Vabbè, speriamo bene, dai, speriamo bene.
1: Divertiamoci un po' con lo Zydeco di Clifton Chenier.
2: Zydeco.
1: È così. Musicale, non è sì. colpa mia, non l'ho inventato io.
2: What I am.
1: Sono intelligente, ma non tanto da inventare un genere
2: ecco
1: musicale.
2: Ecco sì, va bene. Lodo te sesto che te è un bel manico. Andiamo avanti, prego.
1: Sì, prega pure.
2: Clinton, che non hai neanche detto il brano.
1: L'ho già detto, ma eri impegnato con te stesso.
2: Eric Brickell, What I Am.
1: What you are?

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Conselve.
1: E ascoltando Free Radio Conselve
2: arriviamo a
1: JJ Cale,
2: anche perché l'ora è consona, direi, no?
1: Sono le 23 e un minuto. Siamo arrivati alla fine del programma e, come di consueto,
2: auguriamo un buon weekend a
1: un
2: tutti.
1: Buon weekend a tutti. Diciamo che dopo di noi c'è
2: Robin Schulz. Quindi rimanete qua sulle nostre,
1: e ci ascoltiamo sulle nostre frequenze.
2: Una volta si sarebbe detto sulle nostre frequenze,
1: sì,
2: comunque
1: è vero,
2: sui nostri beat.
1: I nostri beat. E JJ che vi propone Bugie. Lies. Questo brano l'ha fatto anche la JJ Band il 24 luglio qui da
2: ecco
1: noi.
2: Ecco, pareva, certo. Bene.
1: Lies, JJ Cale, e ci risentiamo martedì. Ciao a tutti.
2: Buonanotte a tutti, buon weekend. Ciao.

0: Certo!
1: Quando tramonta
0: ci siamo! Ci siamo? Sì, ci siamo, come al solito.
1: Una canzone d'amore.
0: Allora, una canzone d'amore? Direttamente qua. Ci siamo? Di corsa? Sì, no, sto cercando di mettere insieme i tre neuroni che mi

0: Allora, di caimani distratti ne ho visti parecchi oggi. Gente che non ti salutava neanche. Ogni passo era guadagnato. Benvenuti al, come si dice, all'inferno, perché c'è un caldo pazzesco che io adoro. Benvenuti a tutti, siete su Free Radio Conselve, insieme a voi c'è Mr. Joint. Qui la temperatura si sta un attimino sistemando nei nostri studi, grazie al supporto dei mitici condizionatori che noi ringraziamo per esistere. Pensate qualche anno fa che non era così comune, diciamo così, la presenza dei condizionatori. Vabbè, oltre a ringraziare loro, ringraziamo chi ci permette di trasmettere, che sono poi tutti quelli di Free Radio che si danno da fare perché la radio va davanti. Con noi adesso c'è Vasco Rossi.
1: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

sera. Dicevamo del caldo pazzesco. Secondo me non ci stanno dicendo qualcosa. Non è possibile. Siamo a giugno, ragazzi, e con l'altro giorno ci siamo praticamente addentrati nella stagione calda dell'anno, l'estate. Estate, estate con noi, estate con Mr. Joint, estate con Simple the Best, estate con Eugenio Finale.

Il sugo di Eugenio Finardi. Oggi qualcuno magari se l'è visto propinare sugli spaghetti. Un caro saluto agli amici che sono in macchina e ci stanno ascoltando. E alcuni so che hanno avuto una giornata, per così dire, a cappella. Così, sai, quelle situazioni.

Marco Marino. A proposito di Antonio e Marino, sapete che li potete ascoltare il martedì e il venerdì sera. L'ha detto anche lui. DJ Herbie featuring Steffi. Sì.

quei tre, li voglio vedere. Salutiamo anche gli amici di Tribano. Ragazzi, voglio vedervi con le mani in alto. 1, 2, 3, 4. Oh, mi viene facile sto 1, 2, 3, 4.

like it, guys. Con questo caldo è quello che ci vuole, per buttare fuori un po' di liquidi e a riacquistare.

Che cosa indimenticabile quel film, ragazzi. Apollo Creed. Versus lo stallone italiano Rocky Balboa. È l'ingresso, appunto, che ci fu proprio di Apollo Creed all'interno del Madison Square Garden, proprio in occasione del loro incontro, dove lui fece un po' vedere i muscoli. Così, quando succedono le cose all'improvviso, no? Come si dice, le cose improvvisate sono sempre le migliori. Una musica da tamarri e guarda un po' chi entra in radio proprio in questo momento. Chissà, come on.

E vi avevo promesso una serata un po' da tamarri ed eccoci qua pronti. Qualcuno che... Però piano piano stiamo portando sulla retta via anche quelli che non ci hanno mai creduto. Con noi c'erano i mitici Eastern Funk che lasciano

Hot Love Train. Abbiamo fatto partire il treno dell'amore, sono saliti in tanti, siamo qui nella carrozza più pazza dell'etere, della nostra web radio, Free Radio Conselve. E sapete come scaricare quest'app, ve l'hanno già detto, perché tutti ormai lo sanno, molto semplice, è sufficiente andare sul... com'è che si chiama? L'app store? Qualcosa del genere? Sì, quello! E voi digitate Free Radio Conselve, vi viene fuori la mitica icona dal calore, dal colore.

Fa caldo. Antò, fa caldo. Direi che fa talmente caldo che sembra di essere in Africa. Ho parlato di Africa e ovviamente non potevamo che inserire un pezzo che richiama uno dei paesi più caldi in assoluto dell'Africa centrale. Si chiamava Zaire, ma al tempo adesso è Congo.

Allora ve l'ho salutati. Li salutano anche loro. È un pezzo che dedico al direttore, a Marino e all'ex presidente della radio. Detto anche Tony, che salutiamo anche se non è qui con noi. Mi voleva picchiare. È andato via, ma mi voleva picchiare. In Zaire, Repubblica Democratica del Congo. Oggi.

Super Yeah. Uno dei componenti cardine, diciamo, dei Genesis, che noi abbiamo abbandonato con la sua Sledgehammer per lasciare il posto a un altro fantomatico pezzo, come tutti quelli che facciamo girare su questa emittente. Free Radio, Mr. Joint, Simply the Best è il titolo del programma che state ascoltando. Che succede? Un ritmo incessante di uno dei pezzi più iconici degli anni Ottanta. In quanti di voi hanno già indovinato? È difficile perché l'intro è introvabile. Lo trovate solo da noi. Questa è la Special Dance Mix Edition.

Probabilmente molti se la ricordano nella versione radiofonica. Io oggi ho voluto un po' uscire dai ranghi per entrare in quelli che normalmente abbiamo durante le nostre due ore insieme. Una di quelle canzoni che ti cambia la vita è a voi. Qual è la canzone che in qualche modo vi ha cambiato la vita? Ce la potete scrivere se volete. C'è un comodissimo tasto sulla vostra app che si chiama appunto WhatsApp, voi lo potete usare per interagire. Non dovete neanche ricordare il nostro numero telefonico, che è il 378-06-55630, perché la nostra app ha già il pulsante magico di WhatsApp. Qual è la canzone che vi ha fatto un pochettino così cambiare la rotta? Look better in the shame. Evidentemente una macchina nera si nota di più forse nel buio. Una di quelle canzoni che anche a me un po' ha mosso la linea di base ai tempi. Chissà, forse perché ero innamorato di lei, perduta.

Let Me Sleep at Night. Key Wild. Mentre ci ha scritto Florina, che salutiamo da Anguillar. Ciao Florina, rimani sempre con noi. Noi stiamo bene, lo sappiamo che insomma anche voi state bene ascoltando la nostra musica.

E come tutte le trasmissioni che si rispettino, ovviamente il conduttore ha facoltà di salutare la propria mamma e il proprio papà. Fedelissimi ascoltatori, allora abbiamo salutato Florina, abbiamo salutato mamma e papà e continuiamo a fare la domanda del giorno. Qual è la domanda del giorno? Qual è quella canzone?

no, oggi è la canzone che più ci attirerà. Sarà la canzone quella che non vi sareste mai aspettati.

pensavate di aver ascoltato tutto nella vita, e invece vi ho stupito. Questa qua l'ho tirata fuori da un posto che voi non potete neanche immaginare. Però è geniale, mi è piaciuta tantissimo. Era Luca e il sole di notte con Ma quale dieta. Salutiamo gli amici di Napoli, veramente. So che alcuni ci stanno ascoltando da lì e quindi gli abbiamo dedicato questa canzone. In particolare Ciro. E svoltiamo, ragazzi, perché ieri a Conselve, casualmente passeggiando,

uno strascico di malattia da raffreddamento, regalatami appunto dai condizionatori che ormai vanno a cannone. Sfido chiunque a starne senza. Ma perché non ho invitato un produttore di aria condizionata qua? Così ci raccontava un po'.

bellissimo intro. È uno special remix. Lui capitanava i Roxy Music. Si chiama Brian Ferry.

lo stile, la classe, l'eleganza, la musicalità, la voce. Tutto insieme fanno Brian Ferry. E questo pezzo che molti di noi

Sembra un po' un After Eight, eh? Avete presente quel cioccolatino con dentro quella crema di menta che ai bambini non piaceva, ma agli adulti faceva impazzire, soprattutto magari dopo aver bevuto un buonissimo caffè. Tutto questo per dirvi che nel frattempo siamo già così volati verso la prima ora e mezza insieme. Sì, manca ancora qualche minuto, però lo facciamo volentieri insieme a voi. Mr. Joint è con voi e non si stacca da voi, col suo ritmo, con sua musica. Questo pezzo è grande, è forte, ci dà un po' di energy. Positive energy.

0: Guardandomi in giro e ascoltando questo pezzo, non mi accorgo che è praticamente finito. L'abbiamo fatto ascoltare per intero. Era Let's Dance. Ladies and gentlemen, era David Bowie con noi. Tutto per voi su Free Radio.
1: Your favorite radio station.
0: Sì, ce lo auguriamo ovviamente. Free Radio, Simple the Best, Mr. Joint con voi. Solo due ore.

anni 70 e che ha segnato l'epoca, diciamo così, più esagerata del suo successo, perché era l'anno dei Bad Girl o Bad Girls. Bad Girls era, sì, era plurale, non ce n'era una cattiva, erano più di una. Piatto ricco, mici fico, ragazzi.

0: su una giostra, perché erano questi pezzi che almeno io ricordo trasmettevano i DJ che ai tempi dovevano anche gestire l'autoscontro.
1: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
3: Buonasera Sergio, buonasera.
1: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
1: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
2: Un programma che suona soltanto musica nuova.
1: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Freeze, I'm a baker, put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

E vai! Come al solito l'abbiamo fatta sentire fino all'ultima goccia. Vai, vabbè. Cosa è successo?

arrembante come mai in una serata di lunedì che ormai volge quasi al termine. Ormai ci manca veramente solo una vasca. Billy Ocean, mentre i più, se non hanno già fatto, si stanno accingendo così ad avvicinarsi ai fornelli o addirittura alla tavola, dando il meglio di quello che possono offrire ai commensali. E allora li salutiamo tutti quelli che sono seduti a tavola, che stanno così per iniziare la loro cena. Un abbraccio, pensate a chi è qua che guarda un freddo schermo e non mangia nulla.

She's a Man Eater. E durante l'ora della cena, appunto, quando si parla di mangiare, quindi forse loro intendevano qualcosa di diverso. Comunque è un pezzo che ben predispone, a me piace molto. Oggi infatti la domanda aperta a cui qualcuno ha risposto, non tantissimi devo dire, probabilmente non sono riuscito a ispirarli, dai, sforzatevi, provate a dirci qual è stato il brano che vi ha cambiato la vita o che comunque vi ricorda in particolare qualche evento.

0: da quello straordinario album che si titolava Vienna. Erano gli Ultravox, uno dei pezzi più pazzeschi che abbiano mai prodotto, Mijure & Company appunto. Questo era appunto New Europeans.
1: Sei all'ascolto di Free Radio, your favorite radio
0: station. Noi ce lo auguriamo ovviamente che questa sia la vostra favorite station. Ed è il motivo per cui quando siete sulle nostre frequenze web, non radio, noi cerchiamo di darvi tutto quello che il meglio della musica ha dato, ci sta dando e ci darà. Che ne dite di questa?

and Never. I Wanna Be Young. I Wanna Be Young, ormai tutti lo vogliamo, tutti quanti ormai ci inseriamo in percorsi che ci porteranno alla lunga vita, alla lunga giovinezza. Però purtroppo non sarà sempre possibile. Quindi ragazzi, vabbè, dai. L'importante è la salute, come dicevo. Poi qualche rughetta è anche carina da vedere, dai. Ispiriamoci a modelli più consoni in modo tale da poter avere comunque la percezione che siamo accettati non solo per quello che ci vedono, ma anche per quello che siamo realmente. Forse è questo un modo per accettarci, dai, sì. Che succede nel frattempo? Ah, l'aereo vede già la pista di atterraggio. Siamo quasi in fase di atterraggio. Quindi un po' di relax, dai. Ci asciughiamo il sudore. Siamo sulla Cicleg per gli ultimi 10 minuti di defaticamento. Questa è la canzone giusta, ragazzi. Per voi, Billy Idol.

E le ultime bracciate che ci consumano nelle fantastiche note. The Eyes Without a Face, occhi senza un volto. Ce lo siamo ascoltati totalmente perché così a noi piace, cioè è un capolavoro dall'inizio alla fine e noi ve lo facciamo ascoltare dall'inizio alla fine. Parliamo di capolavori? Va bene, Miki, questo per te. Ehi, una delle canzoni che potrebbe averti cambiato qualcosa nella vita. Bene, siamo molto felici di questo e te la dedichiamo per te, Miki. I never meant to.